0: wakalile mahamri
1: pale Msambweni.
2: Na yaelewa
1: Msambweni wewe
0: pale Ukunda.